0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ha cervello, ha fegato da vendere e tratta gli altri col cuore in mano. La risposta è il macellaio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Renato Zero. Cerca.

0: Bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.

0: Chiara, Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché fa vibrare forte l'anima.
1: Radio Margherita fa vibrare forte l'anima, anche a Palermo.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Riccardo Fogli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Riccardo Fogli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che ne sai? Malinconia.
3: Storie di tutti i giorni.

0: te.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 3:29. Orietta Berti. In viaggio.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco.

vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: sangue non si produce in laboratorio. Solo tu puoi offrirlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.

0: sante Firenze, Firenze città. Io ascolto Radio Margherita perché sono un fisioterapista fiorentino. Davanti alla bella musica io faccio l'inchino. Nel mio studio passa tanta gente. Radio Margherita è sempre presente. Sintonizzati anche tu su Radio Margherita. Ti addolcirà la vita.
1: Radio Margherita, Radio Margherita, la tua radio preferita in tutta Italia.
2: Radio Margherita.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: stasera non dormirò e non lo so.
1: Ricchi e poveri, mai dire mai.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

Mino Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano, è nato a Fiumara in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944 ed è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo, ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Da piccolo studia il violino al Conservatorio di Reggio Calabria e a 14 anni emigra in Germania in cerca di una vita migliore. Con i fratelli si esibisce nei più importanti locali di Amburgo e dintorni, arrivando a condividere il palco con i Beatles, all'epoca ancora sconosciuti. Mino Reitano, tornato in Italia per un concorso canoro, inizia la sua scalata firmando i primi contratti discografici. Esordisce a Sanremo nel 67 e nel 68 arriva il primo grande successo con Avevo un cuore che ti amava tanto, che vende 1 milione di copie e raggiunge il disco d'oro. La sua popolarità aumenta con la partecipazione a programmi televisivi da Canzonissima a Un disco per l'estate, al Festival di Sanremo a cui partecipa in 7 edizioni. In questi anni riesce anche, unico artista europeo, a incontrare Frank Sinatra per uno storico servizio fotografico e a girare alcuni film da protagonista. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino, nella sua carriera, ha spaziato tra canzone, scrittura, cinema e televisione, dimostrando grandi doti da intrattenitore e conduttore televisivo. Nel 1988 torna a Sanremo con il brano Italia, scritto da Umberto Balsamo. Il pezzo, apprezzato da chi conosce il suo passato di emigrante, diventa un evergreen della musica italiana. Nel 96 partecipa con un cameo nel film Sono pazzo di Iris Blonde, di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso con discreta autoironia. Le principali doti di Mino Reitano erano la modestia e l'umanità che trasmetteva. Mino Reitano muore ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, il 27 gennaio 2009, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più iconiche di Mino Reitano ricordiamo Italia, Una ragione di più, Meglio una sera piangere da solo, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mino Reitano.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano. Pensate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Tiziano Ferro. Valore assoluto.
2: In

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Matteo Romano, assurdo.

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi specie alpini e centro-occidentali tra pomeriggio e sera. Temperature massime bollenti, in particolar modo sulle pianure del nord e settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 40 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte, i venti inoltre deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB

0: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
1: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto, birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 agosto del 1997, a 122 anni e 164 giorni, si spegne Jean Calment, l'essere umano più longevo di tutti i tempi. Lo scioglilingua di oggi è: liscia la biscia striscia e sparisce, nessuna traccia lascia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto una moschea piena di zanzare. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni grande successo è nato da un atto di coraggio. Il consiglio della nonna di oggi è: cibi cotti e crudi vanno conservati separatamente per evitare che si contaminino a vicenda e che i batteri passino dagli alimenti crudi a quelli cotti. Adesso l'indovinello del giorno. Si consuma con gli errori degli altri. La risposta è la gomma. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono un radioascoltatore di Radio Margherita, mi chiamo Sant'Elmo Francesco e telefono da Villabate. Il mio proverbio del giorno è: chi troppo parla niente combina. In italiano, chi troppo parla niente combina, non fa niente.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Geriatria. Geriatria. Dal greco geron, vecchio, e iatria, medico. Significato: in medicina, scienza medica che studia i problemi connessi alla vecchiaia, alla senescenza.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Diventare donatore significa dire sì alla vita, sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: bella musica leggera italiana.
1: Emma Marrone, Mask

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 5 e 52 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Gli auguri sono per Vincenzo Minunno. Il volo prosegue verso Torretta, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Francesco Gambino. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Aci Castello, in provincia di Catania, per festeggiare Agostino Vulcano Trovato. Di nuovo in volo, destinazione Borgetto, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Salvino Giardi. Il volo prosegue verso Messina, dove l'aereo porta gli auguri a Ernesto Rondino. Scendiamo a Partinico, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Brigida Raspante La Scala. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Canicattì, in provincia di Agrigento, per festeggiare Concetta Terrana. Una nuova tappa. Atterriamo a Buccheri, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Federico Trigiri. Voliamo con destinazione Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Giuseppe Ioppolo. L'aereo non si ferma. Atterriamo a Catania, dove aspettano gli auguri per Matilde Barbagallo. Un pensiero speciale per Alessandro Iuculano, di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Ultimo atterraggio a Pula, in provincia di Cagliari, e gli auguri vanno a Piera Paola Inforella. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Un giorno insieme con Alice torna fra un'ora.
1: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Tiro Mancino.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Tiro Mancino.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ai treni che ho perso, Amore impossibile, Dove tutto è a metà, Finché ti va, Fuggevoli presenze e Immagini che lasciano il segno.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Julio Iglesias,
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 6 e 29 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella 1 litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Berlina. Berlina, dal longobardo bredel, tavoletta, significato in storia, antica punizione per la quale si esponevano i condannati alla derisione pubblica, in senso figurato, scherno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Intolleranza. Intolleranza. Dal latino intolerantia, significato intransigenza, insofferenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Talento. Talento. Dal latino talentum, dal greco talanton, bilancia, misura. Poi anche intelligenza, per influsso della parola evangelica dei talenti in Matteo. Significato: ingegno, tendenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accidente. Accidente. Dal latino accidens. Significato: evento casuale o inaspettato.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
1: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentire.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Calogero Stefanesi di Castel Termini, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Marsala, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Adele Valenti. Proseguiamo verso Mirandola, in provincia di Modena, per fare gli auguri a Alessandro Bertolone. A Palermo arrivano i nostri auguri per Tania Taormina. Voliamo a Catania e troviamo Matilde Bargallo. Tappa a Castel Termini, in provincia di Agrigento, per festeggiare Calogero Stefanese. Ci spostiamo ora a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Giovanni Città. Proseguiamo e ci fermiamo ad Avellino per fare gli auguri a Giovanni Degisi. Un saluto speciale va a Carmen La Rocca di Alghero, in provincia di Sassari. Non dimentichiamo Nino Scaglione di Cammarata, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Calogero Proietto, che si trova in Germania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Allora, mi chiamo Vittorio e telefono per l'ennesima volta da Catania. Io dico come a Dario Fo, sono come a Dario Fo, ateo, comunista, marxista, leninista. Ho sentito diverse opinioni circa l'aborto. Ebbene, malgrado le mie idee di estrema sinistra, io vi dico che l'aborto deve essere considerato come un vero e proprio assassinio, perché ci sono centinaia di sistemi per evitare di ingravidare una donna, ma per il nostro egoismo personale non li mettiamo in atto. La conseguenza è quella che ci va di mezzo una povera creatura che non vedrà mai la luce del sole. A tal punto io vi dico che l'aborto è un assassinio.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
5: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 7 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa,

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Amami.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Papà, mi compri il dizionario? Eh no, a scuola ci vai a piedi.
2: L'angolo del sorriso.
3: Certo che mi credo Dio, a qualche modello dovrò pure ispirarmi.
2: L'angolo del sorriso.
3: Vorrei una camicia, la taglia? No, la porto via intera.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: atteggiamento arrogante ferisce più di 1000 parole. Scegli la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Daniele Pace, PC Re.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
3: Alessandra Amoroso, bellezza, incanto e nostalgia.
4: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
2: Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 7 e 53 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Gli auguri sono per Vincenzo Minunno. Il volo prosegue verso Torretta, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Francesco Gambino. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Aci Castello, in provincia di Catania, per festeggiare Agostino Vulcano Trovato. Di nuovo in volo, destinazione Borgetto, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Salvino Giardi. Il volo prosegue verso Messina, dove l'aereo porta gli auguri a Ernesto Rondino. Scendiamo a Partinico, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Brigida Raspante La Scala. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Canicattì, in provincia di Agrigento, per festeggiare Concetta Terrana. Una nuova tappa. Atterriamo a Buccheri, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Federico Trigiri. Voliamo con destinazione Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Giuseppe Ioppolo. L'aereo non si ferma. Atterriamo a Catania, dove aspettano gli auguri per Matilde Barbagallo. Un pensiero speciale per Alessandro Iuculano, di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Ultimo atterraggio a Pula, in provincia di Cagliari, e gli auguri vanno a Piera Paola in Forella. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi specie alpini e centro-occidentali tra pomeriggio e sera. Temperature massime bollenti, in particolar modo sulle pianure del nord e settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 40 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte, i venti inoltre deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono nonna Pina da Ribera e vorrei, cioè, mi sembra opportuno chiedere di togliere la parola mio, aggiungiamo altre due lettere, diciamo miao, perché mio non è niente. Noi siamo qua tutti affidatari per un certo periodo, chi più chi meno, siamo affidatari prima o poi, e mio sarà il posto che conquisteremo lassù, dove Dio ci ha creati e dove Dio ci destinerà in base alla vita e al comportamento che abbiamo qua sulla terra. Quindi è inutile dire io ho una casa, io ho la macchina, io ho questo, io ce l'ho in affido, perché oggi c'è e domani non c'è. Io oggi ci sono e fra un minuto può darsi che non ci sono neppure io.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gino Paoli, sapore di sale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 8 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 agosto del 1997, a 122 anni e 164 giorni, si spegne Jean Calment, l'essere umano più longevo di tutti i tempi. Lo scioglilingua di oggi è: liscia la biscia striscia e sparisce, nessuna traccia lascia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto una moschea piena di zanzare. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni grande successo è nato da un atto di coraggio. Il consiglio della nonna di oggi è: cibi cotti e crudi vanno conservati separatamente per evitare che si contaminino a vicenda e che i batteri passino dagli alimenti crudi a quelli cotti. Adesso l'indovinello del giorno. Si consuma con gli errori degli altri. La risposta è la gomma. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono un radioascoltatore di Radio Margherita, mi chiamo Sant'Elmo Francesco e telefono da Villabate. Il mio proverbio del giorno è: chi troppo parla niente combina. In italiano, chi troppo parla niente combina, non fa niente.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Geriatria, dal greco geron, vecchio, e iatria, medico. Significato: in medicina, scienza medica che studia i problemi connessi alla vecchiaia, alla senescenza.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Baby Kay e Alvaro Soler. Non dire una parola.

0: Gianna Nannini, I Maschi.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La crisi di Ceuta,
1: sempre informati,
2: rientrata,
1: con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Calogero Stefanesi di Casteltermini, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Marsala, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Adele Valenti. Proseguiamo verso Mirandola, in provincia di Modena, per fare gli auguri a Alessandro Bertolone. A Palermo arrivano i nostri auguri per Tania Taormina. Voliamo a Catania e troviamo Matilde Bargallo. Tappa a Casteltermini, in provincia di Agrigento, per festeggiare Calogero Stefanese. Ci spostiamo ora a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Giovanni Città. Proseguiamo e ci fermiamo ad Avellino per fare gli auguri a Giovanni Degisi. Un saluto speciale va a Carmen La Rocca di Alghero, in provincia di Sassari. Non dimentichiamo Nino Scaglione di Cammarata, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Calogero Proietto, che si trova in Germania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Zingara. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Bobby Solo. Confronti. Nicola di Bari. Lontano, lontano.
1: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 9 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: senza te.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Parlo da Genova, sono Gildo e volevo dire il mio proverbio, uno dei tanti proverbi di Genova. Chi non c'ha anse, non tetta, che il cui significato sarebbe: se non piangi non avrai mai nulla. Ok? Buona trasmissione, ciao.
5: Sono Luca da Bari, vi do il mio proverbio. L'acqua decia la roccia, tanti F che un book di F. Traduzione in italiano: l'acqua disse alla roccia, tanto farò e aspetterò che il buco ti farò.
6: Sono Mazzotta, sto chiamando da Lecce. Allora, il proverbio degli inizi del secolo scorso: quando te pensi che sta mangi sagne, sta mangi cime te cucuzze longhe. Che significa: l'apparenza può ingannare. Quando tu pensi che stai mangiando delle lasagne, in effetti stai mangiando delle cime, dei tralci di zucchina, di quelle lunghe, zucchine lunghe. Grazie.
7: Mi chiamo Maria Pia Giglio, chiamo da Gragnano, provincia di Napoli. Al suon dell'oro tremano le colonne, perdono la fede i giudici e l'onestà le donne. Al suon dell'oro. Grazie, buona giornata e grazie a Radio Margherita.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri. Il tempo intanto se ne va.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno a tutti, sono una ragazza straniera che lavora in provincia di Messina. Voglio salutare tutti i siciliani, siete tutti meravigliosi. E poi voglio dire a tutti quelli signori che giudicano le badante, le straniere, che non siamo tutti uguali e quindi non potete giudicare a tutti se uno si comporta un po' male. Saluto a tutti e ringrazio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 9:50.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Gli auguri sono per Vincenzo Minunno. Il volo prosegue verso Torretta, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Francesco Gambino. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Aci Castello, in provincia di Catania, per festeggiare Agostino Vulcano Trovato. Di nuovo in volo, destinazione Borgetto, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Salvino Giardi. Il volo prosegue verso Messina, dove l'aereo porta gli auguri a Ernesto Rondino. Scendiamo a Partinico, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Brigida Raspante La Scala. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Canicattì, in provincia di Agrigento, per festeggiare Concetta Terrana. Una nuova tappa. Atterriamo a Buccheri, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Federico Trigiri. Voliamo con destinazione Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Giuseppe Ioppolo. L'aereo non si ferma. Atterriamo a Catania, dove aspettano gli auguri per Matilde Barbagallo. Un pensiero speciale per Alessandro Iuculano, di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Ultimo atterraggio a Pula, in provincia di Cagliari, e gli auguri vanno a Piera Paola in Forella. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Luca Bonaffini, quando?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Cristiano Cosa. La vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Albano, nel sole.
3: Perché?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto; birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi; pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa

scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Beniamino Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano, è nato a Fiumara in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944 ed è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo, ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Da piccolo studia il violino al Conservatorio di Reggio Calabria e a 14 anni emigra in Germania in cerca di una vita migliore. Con i fratelli si esibisce nei più importanti locali di Amburgo e dintorni, arrivando a condividere il palco con i Beatles, all'epoca ancora sconosciuti. Mino Reitano, tornato in Italia per un concorso canoro, inizia la sua scalata firmando i primi contratti discografici. Esordisce a Sanremo nel 67 e nel 68 arriva il primo grande successo con Avevo un cuore che ti amava tanto, che vende 1 milione di copie e raggiunge il disco d'oro. La sua popolarità aumenta con la partecipazione a programmi televisivi da Canzonissima, a Un disco per l'estate, al Festival di Sanremo a cui partecipa in 7 edizioni. In questi anni riesce anche, unico artista europeo, a incontrare Frank Sinatra per uno storico servizio fotografico e a girare alcuni film da protagonista. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino, nella sua carriera, ha spaziato tra canzone, scrittura, cinema e televisione, dimostrando grandi doti da intrattenitore e conduttore televisivo. Nel 1988 torna a Sanremo con il brano Italia, scritto da Umberto Balsamo. Il pezzo, apprezzato da chi conosce il suo passato di emigrante, diventa un evergreen della musica italiana. Nel 96 partecipa con un cameo nel film Sono pazzo di Iris Blonde, di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso con discreta autoironia. Le principali doti di Mino Reitano erano la modestia e l'umanità che trasmetteva. Mino Reitano muore ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, il 27 gennaio 2009, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più iconiche di Mino Reitano ricordiamo Italia, Una ragione di più, Meglio una sera piangere da solo, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mino Reitano.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
3: Radio Margherita.
4: Patti Pravo. Qui e là.
5: Oggi

domani, là. Mi piace andare così, senza freni, vado e vivo così, yeah.

0: oggi. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Calogero Stefanesi di Casteltermini, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Marsala, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Adele Valenti. Proseguiamo verso Mirandola, in provincia di Modena, per fare gli auguri a Alessandro Bertolone. A Palermo arrivano i nostri auguri per Tania Taormina. Voliamo a Catania e troviamo Matilde Bargallo. Tappa a Casteltermini, in provincia di Agrigento, per festeggiare Calogero Stefanese. Ci spostiamo ora a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Giovanni Città. Proseguiamo e ci fermiamo ad Avellino per fare gli auguri a Giovanni Degisi. Un saluto speciale va a Carmen La Rocca di Alghero, in provincia di Sassari. Non dimentichiamo Nino Scaglione di Cammarata, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Calogero Proietto, che si trova in Germania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Alessandra, chiamo da Carini, provincia di Palermo. Volevo chiedere a tutti coloro che ascoltano di riflettere, tra questi insomma quelli che abbandonano selvaggiamente l'immondizia, di riflettere sul fatto che stanno uccidendo e rovinando la bellezza del paesaggio, le nostre spiagge, i nostri bordi stradali. Qualsiasi posto ormai è potenzialmente una discarica a cielo aperto, e questo è veramente brutto, è terribile. Grazie per chi insomma giustamente ascolterà e recepirà questo messaggio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Riccardo Fogli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Riccardo Fogli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che ne sai? Malinconia.
1: Storie di tutti i giorni.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 11 e 29 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Raniero.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
4: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
5: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca 100 cialde a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire, fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare, allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche, più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 11 e 57 minuti.
2: Susanna Parigi, tre passi indietro.

Tommaso, ti chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita perché ho 58 anni, avevo problema di memoria. I vostri ritornelli e le vostre bellissime canzoni scelte con molto criterio hanno rispolverato la mia memoria, ringiovanendo anche il mio fisico. Vi ringrazio, buon proseguimento di ascolto a tutti gli amici come me e anche a voi che la trasmettete.

0: violato opposto.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Jimmy Fontana. Il

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Herbert Samuel? La burocrazia è trovare una difficoltà in ogni soluzione. Sa cosa diceva Maud Van Buren? Le querce di pini e di loro fratelli della foresta hanno visto sorgere e tramontare così tanti soli e visto andare e venire così tante stagioni e svanire nel silenzio così tante generazioni che possiamo ben chiederci cosa sarebbe per noi la storia degli alberi se questi avessero la lingua per narrarcela oppure se le nostre orecchie fossero abbastanza sensibili da comprenderla. Sa cosa diceva Pierre de Coubertin? Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarvi, la difficoltà per vincerla.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Plus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emma Marrone, apnea.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

Ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Paura in Toscana, alle 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter. Tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice. Un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove più il Milan doveva stare.
3: È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, una casa in cima al mondo.
2: Amor, non piangere per me.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ti racconto una barzelletta. Due amici: senti, tu quest'anno dove vai in ferie? In mare o in montagna? E l'altro: io vado in mare e in montagna. Ah, ci vuol dire che stai bene. No, no, ti hai capito, c'ho una montagna di guai e un mare di debiti. A risentirci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Emil Cioran. La timidezza, fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Radio Margherita. Radio Margherita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Leo Margherita è pura emozione.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E era costretta a fumare ciò che non voleva, come è capitato a me, che oltre al cancro che ho avuto al seno, oltre alla broncopolmonite causata sempre dalla sigaretta, la mia tomba è piena di tutti i cognati, compreso mio marito, morti per la sigaretta. Che non lo so, quando una persona detesta un'altra, dice sei come il fumo che va negli occhi, quindi come si può mettere il fumo in bocca? Infatti qualcuno mi chiede, ma tu fumi? E che sono, cretina che fumo? Cioè, questa è la risposta immediata, che sono, perché non si può essere altro che cretini o deficienti, perché lo Stato li intossica, li rende schiavi, gli ruba i soldi con le sigarette e alla fine che cosa fa? Non muoiono giovanissimi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 agosto, sono le ore 13 e 54 minuti.
3: Enrico Ruggeri, gli occhi del musicista.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Paura in Toscana, le 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino. Migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter. Tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
2: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Un giorno insieme con Alice. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo dire che mi spiace quando si critica sempre la mala sanità. È giusto quando succede un episodio dirlo e prendere provvedimenti, denunciare, è giusto. Però non sento mai parlare di buona sanità. Noi abbiamo il nostro bambino, il bambino di mio figlio è ricoverato a Regina Margherita di Torino. E devo dire che è un ospedale splendido, gente meravigliosa che lavora col sorriso sulle labbra con bambini gravissimi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Renato Zero, mi trovi dentro te.
4: È tempo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: La sostanza gelatinosa all'interno delle foglie mature dell'aloe vera è un buon medicamento per le scottature di tutti i tipi.
1: I consigli della nonna.
2: Un rimedio contro la nausea, mal d'auto, mal di mare o mal d'aria è lo zenzero. Può essere assunto sia crudo che candito.
1: I consigli della nonna.
2: Un rimedio per le afte o ulcere della bocca è quello di applicare come impacco sull'ulcera una bustina di tè, umida ma non calda.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Margherita Notizie.
1: Paura in Toscana alle 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter. Tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due Coppe dei Campioni.
2: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove più il Milan doveva stare.
1: È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Pierangelo Bertoli, per dirti ti amo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Anna di Milano. Vorrei ricordare a tutti di non dimenticare nessuno. Non lasciamo solo nessuno, perché la solitudine è la peggior cosa che possiamo fare agli esseri umani. Quindi non lasciamo soli nessuno, vi prego. Io so cosa vuole dire. Grazie. Grande Radio Margherita. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 14:57.

0: sono Enza, il telefono da Cinisi. Io ascolto Radio Margherita perché mi piace e basta.
1: Radio Margherita, l'ascolti perché ti piace, anche a Cinisi.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
3: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 15 e 25 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, 1 chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire, fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare, allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Mina, con o senza te?
3: Forse non c'è più.

0: Non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Nada, che freddo.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 15 e 58 minuti.
0: Achille Lauro. Stupidi ragazzi.

0: cambiare la vita mia.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Concluso il video summit tra i ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stato a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti, erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Angelo Amoruso e chiamo da Napoli. Vorrei dire una cosa, possibilmente a tutto il mondo. Un sorriso non costa niente, però può fare tanto. Ciao a tutti, un bacio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 16 e 25 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Il signor Rossi ha 4 figlie. Ogni figlia ha un fratello. Quanti figli ha in totale il signor Rossi? La risposta è 5. 4 sorelle e un fratello comune.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: E da qui
1: è ancora qui.
0: Ti aspetto.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Radio Margherita Notizie.
5: Concluso il video summit tra i ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stata a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti, erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto e danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 16 e 59 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi da nord a sud il caldo si fa sentire con i valori più alti che verranno registrati nelle regioni centro-settentrionali, pianura padana e zone interne dell'Italia centrale. Ma anche al sud non si scherza, con le temperature che magari sì sono 2-3 gradi più basse, ma a causa dell'umidità il caldo è pesante e afoso. Insomma, da nord a sud si suda. Per il resto vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale. Sole nel resto delle zone, con il caldo però che sarà davvero pesante. Per sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della

0: streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Laura Bono, non credo nei miracoli.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giusy De Guirmi da Ribera e voglio dare un consiglio che serva per tutti. Cercate di leggere, perché la lettura è cibo della mente, e se non funziona la mente l'uomo non vale. Cioè, ricordo a Enzo Aprea che gli mancavano gli occhi, le braccia, cioè era cieco, le braccia e le gambe, però riusciva a trasmettere alla moglie, che ha lasciato un'eredità di libri eccezionali, che pace all'anima sua, ormai in paradiso. Però perché? Perché era colto. Ora la persona vale per quello che pensa, per quello che gli esce dalla bocca, quello che già ha incamerato nella mente, e poi lo utilizza trasmettendo e dando consigli agli altri utili e necessari.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.

0: con il brano Zingara. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Bobby Solo. Confronti Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Precisamente tu che

0: fatto per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Piove.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Scapola. Scapola. Dal latino tardo scapulam. Significato: in anatomia, osso della parete posteriore del torace.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Surreale. Surreale. Voce composta di sur e reale. Significato: che oltrepassa la realtà.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Affiliare. Affiliare. Come affiliazione e affiliato sono voci del latino tardo giuridico. Significato: ammettere qualcuno in una setta o società religiosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Strafalcione. Strafalcione. Voce composta di stra e falciare. Significato: un grosso errore.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Nicolas Bonazzi.

0: No al bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Emma Marrone.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Teresa, telefono da Marsala e volevo dare un consiglio per tutti. Ho sentito poco fa un signore che parlava dei figli, che dice che i figli bisogna sempre dargli tutto, bisogna, perché sono figli e sì, capisco, sono figli. Io sono una buona mamma, ho due figli, ma voglio dire a tutti che dire sempre sì ai figli è guerra e dire no è pace, perché i figli non vogliono né consigli né niente, sono buoni solo per ricevere e mai darti un po' di rispetto o una carezza. Ascoltatemi, che è proprio così, diciamo pure no ai nostri figli, se li amiamo veramente. Grazie, buon ascolto a tutti e saluto tutta l'Italia. Pace fra tutti noi. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 17:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora grandi tagli agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e Oro nella 10 km in acque libere, bronzo, l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE di stamane sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni, migliaia le persone intervenute. Baresi sarà sepolto a Travagliato, suo paese natale. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Un giorno insieme con Alice, torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Rita, chiamo da Pisa. Sono d'accordo con la signora di Livorno che non è giusto che la gente usufruisca di case popolari quando hanno in casa, lavorano tutti e tre o tutti e quattro, hanno un bellissimo reddito, è giusto che si paghino o un mutuo o un affitto. Le case popolari non sono per la gente che ne hanno bisogno, solamente che ora tutte le case che stanno facendo, la maggior parte sono per gli extracomunitari. Noi qui a Pisa abbiamo notato che prima vengono loro in tutti i sensi e poi noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse non siamo ascoltati dal nostro sindaco. Sia gli asili, sia le scuole, noi paghiamo redditi anche abbastanza salati.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: noi.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Mio figlio è dottore nato. Riesce a scrivere cose che nessuno riesce a leggere.
2: L'angolo del sorriso.
3: È uno che quando si guarda allo specchio si fissa con una tale sicurezza che alla fine è lo specchio che è costretto ad abbassare gli occhi.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho visto una moschea piena di zanzare.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gigi Porcido, chiamo dalla Sardegna e precisamente da Villa Sor, vicino a Cagliari. Allora, sto lanciando questo appello in tutta l'Italia. Io sono uno scultore che faccio anche lettere scolpite sulle pietre e le do tutte, anche i capi di Stato. Questo mio nuovo messaggio è dedicato a tutti gli ultimi di questi poveri Italia, tutti disoccupati, le persone che veramente stanno combattendo per vivere onestamente e non ce la fanno, hanno molti problemi. Allora, consiglio a tutti di mandare delle lettere scritte sulle pietre. Purtroppo tutti non possono scolpire come faccio io, però scrivete le vostre vergogne di questa povera Italia, denunciate le cose che state subendo italiani tutti e datele ai vostri amministratori dappertutto. Fate cumuli di pietre scritte con le problematiche che stiamo subendo tutti in questa Italia. Questo è il mio progetto. In tutti i casi contattatemi via Facebook, Gigi Porcello Scultore. Grazie, arrivederci a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Ancora grandi taglia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo, l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE di stamane sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni, migliaia le persone intervenute. Baresi sarà sepolto a Travagliato, suo paese natale. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Achille Lauro. Amor. Stanotte.

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Canzoni napoletane.
5: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
4: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
5: O su TV Satta, canale 646.
4: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
5: In DAB e in streaming.
4: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
5: Canzoni napoletane.
4: Suoni antichi.
5: Passione.

0: 00 30 34 64.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Sergio, sono di Mesagne, provincia di Brindisi. Faccio un appello. Per favore, musulmani, cristiani, ebrei e buddisti, per favore, siate vegetariani e vivrete in pace. Non mangiate né carne, né pesce, né uova, né salumi. E viva la pace e viva i vegetariani. Sicuramente questo messaggio potrà arrivare in tutte le case del mondo. Per favore, se siamo vegetariani, vivremo in pace. E viva la pace. Hare Krishna.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Riccardo Fogli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Riccardo Fogli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che ne sai? Malinconia.
1: Storie di tutti i giorni. Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutto.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 19 e 28 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump, tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero? Non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana a Wall Street e gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare, c'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Laura Pausini. Durare.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 19 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga del taglio delle accise e si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa. Oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27, tutte quelle monitorate. Da venerdì è prevista una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

la vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi,

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, è lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Gemma e chiamo da Pisa. Volevo far riflettere ai vari giornalisti che da tanto tempo, da troppo, si vede nei vari telegiornali, anche sul primo canale delle ore 20, che passano filmati delle varie tragedie familiari e non, con immagini crude, senza tenere conto dei bambini. Tutto questo è permesso, non si sa perché, si scava nel dolore della gente, delle famiglie, senza tenere conto delle conseguenze. Questo non è giornalismo, questo è sciacallaggio sul dolore. Riflettete.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Michele Zarrillo, non è finita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Proverbio, sono Giulio del Reggio Calabria. Cusapi e taci s'acquista pace. Cusapi e dici s'acquista nemici. Traduco, chi sa e tace vive in pace, vive in tranquillità. Invece chi sa e parla troppo si acquista nemici, acquista persone e nemiche.
4: Consiglio e chiamo dalla provincia di Lecce. Il mio proverbio che vi faccio ascoltare adesso è un pochettino corto, però è molto significativo. E cioè, quegghi l'acqua quando chioe, significa conserva l'acqua quando piove.
5: Sono Rita da Maglie. Voglio dire un proverbio salentino. Quando l'urpe non ria l'uva, dice che è cresta. Traduzione, quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba.
6: Sono Chiara da Modugno e vorrei dire il mio proverbio. Tiende frasco bollacra, ma ulla tua vassa. Il significato è che vuole il tempo la capra. Per fare il latte gli devi dare tante frasche, e cioè la vendetta, ciò che tu arrivi il latte, lo ha fatto e arriva la tua vendetta.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Lucio Battisti, per nome.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Ornella e chiamo dalla Liguria. Volevo dire ai miei concittadini di essere un po' più gentili con chi viene in vacanza da noi, specie nella bella Sestri Levante. Spesso sulla spiaggia ho sentito dire dai residenti: speriamo che domani partino tutti gli ospiti, così rimaniamo solo noi. A parte che il mare è di tutti, in questo periodo di crisi si dovrebbe essere un po' più gentili con le persone, e questo vale anche per i ristoranti, per i bar, per i campeggi. E forse noi liguri siamo un po' portati così a essere un po' superbi, come vuole la nostra città principale. Questo è un consiglio, e poi che facciano un po' quello che vogliono. L'importante è essere un po' più umili nei confronti delle persone che vengono a trovarci, perché non è un bel biglietto da visita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri e controllo delle frontiere, ancora tensione tra Madrid e Roma. La guerra nel Golfo, tra oggi e domani riaprirà lo stretto di Hormuz, l'annuncio del segretario al tesoro americano Bessent, nessuna conferma dall'Iran. Paura ma fortunatamente nessun danno per il forte terremoto magnitudo 4.3 questa mattina nel Pisano, intanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
4: L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti, e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria con quel pianto che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
3: Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 20 e 58 minuti.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: Sono Pina da Genova e ascolto Radio Margherita perché finalmente, quando accendo la radio, posso cantare con lei come faceva una volta.
1: Radio Margherita. E finalmente puoi cantare come facevi una volta, anche a Genova.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Un giorno insieme con Alice, torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Marco Mengoni, proteggiti da me.

0: me.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Giuseppe, chiamo da Napoli. Volevo rispondere alla signora che ho sentito stamattina, la quale diceva che i pedoni attraversando le strisce pedonali non erano tutelati perché gli automobilisti erano indisciplinati. Invece vorrei dire tutto il contrario. Noi automobilisti abbiamo dei doveri, ma abbiamo anche dei diritti. Se noi troviamo un semaforo rosso ci fermiamo, ma quando i pedoni trovano il semaforo rosso si devono fermare, non si devono buttare come delle capre per lavorare in comunità e per non farci passare in guai a noi. E questo dico perché lo

0: posto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

Beniamino Reitano, all'anagrafe Beniamino Reitano, è nato a Fiumara in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944 ed è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo, ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Da piccolo studia il violino al Conservatorio di Reggio Calabria e a 14 anni emigra in Germania in cerca di una vita migliore. Con i fratelli si esibisce nei più importanti locali di Amburgo e dintorni, arrivando a condividere il palco con i Beatles, all'epoca ancora sconosciuti. Mino Reitano, tornato in Italia per un concorso canoro, inizia la sua scalata firmando i primi contratti discografici. Esordisce a Sanremo nel 67 e nel 68 arriva il primo grande successo con Avevo un cuore che ti amava tanto, che vende 1 milione di copie e raggiunge il disco d'oro. La sua popolarità aumenta con la partecipazione a programmi televisivi da Canzonissima a Un disco per l'estate, al Festival di Sanremo a cui partecipa in 7 edizioni. In questi anni riesce anche, unico artista europeo, a incontrare Frank Sinatra per uno storico servizio fotografico e a girare alcuni film da protagonista. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino, nella sua carriera, ha spaziato tra canzone, scrittura, cinema e televisione, dimostrando grandi doti da intrattenitore e conduttore televisivo. Nel 1988 torna a Sanremo con il brano Italia, scritto da Umberto Balsamo. Il pezzo, apprezzato da chi conosce il suo passato di emigrante, diventa un evergreen della musica italiana. Nel 96 partecipa con un cameo nel film Sono pazzo di Iris Blonde, di Carlo Verdone, nel quale interpreta se stesso con discreta autoironia. Le principali doti di Mino Reitano erano la modestia e l'umanità che trasmetteva. Mino Reitano muore ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, il 27 gennaio 2009, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più iconiche di Mino Reitano ricordiamo Italia, Una ragione di più, Meglio una sera piangere da solo, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mino Reitano.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mary Hawkins. Lontano dagli occhi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Nuffio dalla Sardegna, un operatore biologico. Comprate solo cibi biologici, non badate a spese nel mangiare e buttate gli iPhone. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 agosto. Sono le ore 21:58.

0: Margherita Notizie.
1: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri e controllo delle frontiere, ancora tensione tra Madrid e Roma. La guerra nel Golfo, tra oggi e domani riaprirà lo stretto di Hormuz, l'annuncio del segretario al tesoro americano Bessent, nessuna conferma dall'Iran. Paura, ma fortunatamente nessun danno per il forte terremoto magnitudo 4.3 questa mattina nel Pisano. Intanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
2: L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria con quel pianto che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
1: Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, sono Grazia da Catania. Ho appena sentito un messaggio delle marmitte rumorose che danno fastidio. Ma oltre le marmitte rumorose si potrebbe benissimo notare e fare presente un po' a tutti gli automobilisti che con lo scarico inquinante che non hanno l'accortezza. Una volta esisteva il bollino blu, adesso dove è andato

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump, tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero? Non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana. A Wall Street e gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare, c'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Gabriella e chiamo da Roma. Volevo dare a tutti un consiglio. Volevo dirvi di amare di più i vostri papà e i vostri genitori. Io sono orfana di papà e mi sono resa conto solo adesso di quanto è difficile andare avanti senza di lui. Grazie a tutti per l'ascolto. Spero che questo vi sia d'aiuto e che comunque ascoltiate sempre il vostro cuore e che non dovete mai essere orgogliosi nei confronti dei vostri papà. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Scialpi e Scarlett.

0: Viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. È mezzanotte, è un minuto.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Julio Iglesias.

0: It ha presentato Buonanotte con Julio Iglesias.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Non si vive così. Pensami. Quel punto in più. Se mi lasci non vale. Se tornassi. E sono un pirata, sono un signore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Tiziano Ferro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Charlie Chaplin. Un giorno senza sorriso è un giorno perso.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Paolo Conte.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sì, mi chiamo Stefano e vi ascolto da Firenze. E nulla, volevo dire, ascoltate i testimoni di Geova, che vengano a parlare alle porte perché dicano la verità sulla Bibbia, che è molto importante per la salvezza dell'umanità. E credo che questo sia importante perché parla delle profezie, della verità della Bibbia e di quello che è in serbo per il futuro per l'uomo. Una vita perfetta, senza più malattie, vecchiaia, morte, dove ci sarà veramente una bellezza straordinaria. Vi ringrazio per il messaggio, si andrà in onda. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 5 agosto. È mezzanotte e 50 minuti.

0: Io sono Matteo Siracusa di Alcamo, ascolto Radio Margherita perché mi piace, l'ascolto di notte, di giorno, a tutte le ore, diciamo, perché Radio Margherita piace moltissimo.
1: Radio Margherita piace moltissimo anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Tatangelo.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: con il brano Zucchero. Si sono confrontati oggi Rita Pavone e i Dick Dick.
1: Confronti
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Little Tony, perdonala.
5: Sei tu.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giusica Rebera. Non vi ringrazierò mai abbastanza per quello che fate, perché la vostra musica riesce a cancellare molti dei miei problemi. Quelli finanziari non li potete cancellare, perché quelle che ci sono per tutti, e la crisi è mondiale, quindi è nulla di nuovo. Però da Lenite, tutte le piaghe che si possono immaginare, cioè quelle piaghe spirituali chiaramente, io mi sento rinascere, e lo consiglio a tutti, a tutte le persone che conosco, dico, perché ascoltare Radio Margherita è come cioè cancellare i problemi, che i problemi non si cancellano, però in quel momento hai un attimo di serenità, di gioia, di ritorno al passato, di quelle musiche favolose di una volta e anche quelli di oggi, che più o meno.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Baby K, Playa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un rimedio per il mal di gola, ma anche per i problemi alle gengive, sono i gargarismi con acqua salata.
0: I consigli della nonna.
1: Per una pelle più chiara e senza macchie, lavatevi mattina e sera con l'amamelide.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare di trovare le fastidiose farfalline negli scompartimenti dove conservi pasta e farina, metti sui ripiani dei mazzetti di foglie di alloro. Aiuterà a tenerle lontane.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gianluca e chiamo da Mazara del Vallo. Ci lamentiamo tanto che non c'è lavoro, i giovani non trovano lavoro, ma per me il lavoro c'è, che i giovani non hanno voglia di fare le cose antiche, le cose vere, tipo raccogliere i pomodori, andare a fare i pescatori, perché ormai sono abituati a poltrire e a campare alle spese di mamma e papà. Io per esempio è 3 anni che vado a zappare la terra con un amico mio, per pochi soldi, però tanto ci diamo da fare. Grazie e ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 agosto. È luna. È 52 minuti.